Enriqueta, Vieri, Giovanni, Luigi, Marcella, porti i bicchieri di vino. Vediamo alla salute dei nostri italiani.